Donna Latina, d'una regina, devi mentar. Voglia venisa, d'una regina, devi mentar. Entrami in piazza, qualche ragazza, dico corbella, per camminare. La venisa, donna Latina, d'una regina.